0: Club.
1: La radio ufficiale degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

0: era Made in Italy.
1: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
2: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
18: The sound of the 90s.
19: Identify yourself.
20: Radio Dance Floor.
21: Return my dimension.

Okay, here we go.

1997.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it
2: 1996.
3: 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3.
4: She's building up and you can see
3: one,
4: the fire.
3: 0.
4: Coming out.
3: We have commit.
4: We have liftoff.
3: We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time.
5: Sono le 7:51, ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
6: Sapphire flame, 7.5 million pounds. They're on their way.

grigio biancastra, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

Yes!

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1995.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6 e un minuto.
3: Dance Floor. Welcome, welcome, welcome. Anni 2000.

0: degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Per un incidente, code sulla 4 Milano Venezia tra Padova Est e Grisignano verso Milano. Ancora in Veneto sino alle 5.30 di domani mattina 5 ottobre, chiuso per lavori il passante di Mestre in direzione di Milano. Tutto il traffico viene deviato alla barriera di Venezia Est sulla tangenziale di Mestre. Sempre per lavori sino alle 8 di oggi, chiusa la 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. Ci spostiamo in Toscana, dove a causa di un incidente ci sono code tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Restiamo in Toscana per consentire le operazioni di rimozione di residuati bellici rinvenuti nel comune di Orbetello. Dalle 9 alle 14 di oggi, su ordinanza della prefettura di Grosseto, sarà sospesa la circolazione dei treni sulla linea tirrenica tra Grosseto e Orbetello. Durante le operazioni verrà inoltre chiusa la statale Aurelia tra il chilometro 163 e il chilometro 150. Ci troviamo tra la frazione di San Donato e Albinia. Prestare attenzione alle deviazioni segnalate sul posto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: www.radioradio.it. Il che fa la differenza.
1: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: DJ, turn it up. Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it
2: 1999.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Back to the 90s.
6: Dance Floor.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia. Lavori e traffico stanno provocando code tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova e poi direzione Ventimiglia tra Spotorno e Orcofeglino. In Veneto fino alle 5.30 di domani 5 ottobre chiuso per lavori il passante di Mestre in direzione di Milano. Tutto il traffico viene deviato alla barriera di Venezia Est sulla tangenziale di Mestre. In Toscana, per consentire le operazioni di rimozione di residui bellici rinvenuti nel comune di Orbetello, fino alle 14 di oggi sospesa la circolazione dei treni sulla linea tirrenica tra Grosseto e Orbetello. Durante le operazioni verrà inoltre chiusa la statale 1 via Aurelia tra la frazione di San Donato e Albinia. Prestare quindi le dovute attenzioni. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
9: It's a top, Mr. Selector.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor, back to the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Back to the 90s.
15: Dance Floor.
16: Radio Dance Floor.
17: Luce Verde Italia.
18: Bentrovati in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia. Lavori e traffico stanno provocando code tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova e poi direzione Ventimiglia tra Spotorno e Orcofeglino. In Veneto fino alle 5.30 di domani 5 ottobre chiuso per lavori il passante di Mestre in direzione di Milano. Tutto il traffico viene deviato alla barriera di Venezia Est sulla tangenziale di Mestre. In Toscana, per consentire le operazioni di rimozione di residui bellici rinvenuti nel comune di Orbetello, fino alle 14 di oggi sospesa la circolazione dei treni sulla linea tirrenica tra Grosseto e Orbetello. Durante le operazioni verrà inoltre chiusa la statale 1 via Aurelia tra la frazione di San Donato e Albinia. Prestare quindi le dovute attenzioni. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
17: Un servizio a cura dell'ACI.

0: to the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG.

0: Active 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, traffico e lavori stanno provocando code sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, in direzione di Ventimiglia tra Spotorno e Orcofeldino. File poi sulla 7 Milano-Genova tra Bolzanetto e Busalla, direzione Milano. Code che ritroviamo sulla 9 Milano-Como-Chiasso, tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Trafficata la A22 Brennero-Modena, con rallentamenti e a tratti code verso Modena tra Rovereto Sud e Affi e in direzione del Brennero tra Rovereto Sud e Chiusa Val Gardena. Rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica tra Lanciano e Ortona verso Pescara e in direzione di Ancona tra Pescara Nord e Atripineto e tra Grotta a Mare e Pedaso. Fino alle 5.30 di domani, 5 ottobre, chiuso per lavori il passante di Mestre in direzione di Milano. Tutto il traffico viene deviato alla barriera di Venezia Est sulla tangenziale di Mestre. Per consentire le operazioni di rimozione di residuati bellici rinvenuti nel comune di Orbetello, fino alle 14 di oggi sospesa la circolazione dei treni sulla linea tirrenica tra Grosseto e Orbetello. Durante le operazioni verrà inoltre chiusa la statale 1 Aurelia tra la frazione di San Donato e Albinia. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1994.
4: The Strokes.

ottobre, la stagione cambia nome, amici, le giornate si accorciano, al mattino magari c'è già quella temperatura frizzantina che fa cercare una giacca, ma se entriamo in discoteca, cari miei, la situazione è decisamente diversa, perché gli anni 90 non hanno nessuna intenzione di spegnere le luci, anzi, vedrete che ancora una volta vi faranno sicuramente alzare il volume. Su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, torna la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. 3 Rex Anthony Capturing Matrix, 2 Ziggy Marley Melody Makers Power to Move Ya, 1 Di Lazy Hideaway. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 23 settembre 1995. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e dal conteggio di tutte le vostre preferenze c'è stato qualche movimento sulle retrovie. Perdono infatti un punto Ziggy Marley and the Melody Makers, che scendono sullo scalino più basso del podio con Power to Move Ya. Ne guadagna uno Rex Anthony, che invece sale alla numero 2 con Capturing Matrix, confermata con il 67% dei voti la numero 1 di Lazy Hideaway. Dance floor. Parade.

E allora grazie, grazie a tutti gli amici che hanno voluto partecipare a Radio Voto. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Rogelli, Andrea Platini, ad Andrea Gianella e poi Andrea Riva, Antonio Caminito, David Versari, Eric Larner, Francesco Biondi. Grazie anche a Francesco e Flora Barbaro, a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Gloria Piombini, Luigi Mosca, a Manuela Farfallina e anche a Marco Carella. Un ringraziamento a Mauro Ceccon, Michele Favalli, Nicola Pennazzato, Stefano Bossi, Valentino Guanandris e Vincenzo Gemmini. Allora, eccoci qua. 20 canzoni, 60 minuti, una macchina del tempo che questa settimana ci porta dritti al 3 ottobre 1998. Siete pronti? E allora si parte e si comincia naturalmente dalla numero 20. Dance floor. Parade.

concerto di oggi della Dance Floor Parade comincia con due nomi che quando si mettono insieme difficilmente lasciano il dance floor a fare tappezzeria. Sto parlando di Molella and Phil J. With the String Let Me Go è targata 1998 e porta con sé anche presenze internazionali niente male, come per esempio gli Event 17. Questa è una produzione che mette insieme house, elettronica e quella voglia tutta anni 90 di prendere ingredienti diversi e farli funzionare nello stesso bicchiere. E noi questo bicchiere lo alziamo per cominciare la nostra scalata.

Alla 19 troviamo un titolo molto semplice, Free. Ma attenzione, perché dietro il nome Back in Pop c'è una produzione italiana firmata da Piera Di Sfrossini in un territorio decisamente house e progressive house. E poi c'è quella parola lì, Free, liberi. Liberi dal lunedì mattina, dalle sveglie, dalle riunioni, dalle corse, dalle cose da fare. Almeno fino a domenica sera. In pista invece si può ancora ballare senza preoccuparsi di niente. Grazie a questa numero 19.

0: Can Make It, possiamo farcela. E nel 1998, questo sembra quasi il motto perfetto di una generazione che sta entrando nell'ultimo tratto del decennio con la voglia di sperimentare ancora. Aquarius arriva da Londra e We Can Make It è proprio una produzione del 1998 con diverse versioni destinate chiaramente al popolo dei club. Fuori magari comincia l'autunno, dentro la pista invece qualcuno continua a pensare che sia ancora agosto. Box numero 18.
1: Right about now, the funk

Amici, qui si cambia completamente marcia. E quello che abbiamo trovato in box numero 17 non è solo un pezzo dance, è una specie di laboratorio musicale travestito da bomba da pista. Infatti alla 17 abbiamo ritrovato Fatboy Slim The Rockefeller Skank. Il pezzo è del 1998, anno in cui raggiunse il numero 6 della UK Singles Chart. Ma soprattutto bisogna dire che il pezzo è stato costruito come un gigantesco collage di campionamenti. Tra gli ingredienti ci sono Sliced Tomatoes dei Jazz Brothers, il tema di Big Girl di John Barry e la famosa voce di Lord Finesse. Insomma, prendi un po' di soul, un po' di hip hop, una spruzzata di cinema, ci metti sopra un beat che non sta fermo neanche sotto tortura e ottieni Fatboy Slim, l'inquilino della numero 17.

Ramirez arriva nel 1998 con Looking for Love, ma la canzone non è nata con lei perché è la cover di I Didn't Know I Was Looking for Love di Everything But the Girl. Questa versione di Karen Ramirez è diventata un vero e proprio successo, numero 8 nella UK Singles e addirittura numero 1 nella Dance Club Songs americana. Quindi sì, stiamo cercando lavoro, ma nel frattempo alla 16

0: E adesso spalanchiamo le finestre, perché dalla Club Culture europea con la numero 15 abbiamo fatto un salto dall'altra parte dell'oceano insieme a Thalía, Amor alla Mexicana. Cumbia, ritmi messicani, atmosfera latina, trombe, energia e quella capacità tipicamente anni 90 di trasformare una canzone in una cartolina coloratissima. Questo brano fu pubblicato nel 97 come primo singolo dell'album omonimo e porta la firma di Mario Pupparo con la produzione di Emilio Estevan. Avete visto? Improvvisamente ottobre sembra avere molto, molto meno bisogno del cappotto.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Easy DJ. Una frase che, detta in una discoteca del 1998, suona quasi come una professione di fede. I Faithless arrivano qui alla nostra numero 14 con uno dei titoli simbolo della loro carriera, God is a DJ. Pubblicato nel 1998, arrivò fino al numero 6 nel Regno Unito e al numero 1 della Dance Club Play Chart americana. E il bello è che oggi, riascoltandolo, sembra ancora perfettamente in grado di trasformare una sala piena di gente in un

E allora dai, relax, lasciamoci andare per un momento, perché c'è quella parte del 1998 che non ha bisogno di effetti speciali. Basta una notte, una pista illuminata, qualche faccia conosciuta, che ritrovi poi sempre nello stesso posto, e la sensazione che almeno per qualche ora tutto possa succedere. E i 50-50 ci portano proprio lì, in quella zona della notte dove ancora non sai come finirà la serata, ma sai benissimo che non vuoi che finisca. Box numero 13.

una delle prime grandi dichiarazioni del progetto Bob Sinclar e nasce dalla collaborazione con Tuba Bangalter, il futuro Daft Punk, e il titolo è per sempre Gin Tonic. Perché con questo pezzo che abbiamo ritrovato in box numero 12 puoi anche non fare esercizio fisico, ma stare fermo diventa decisamente complicato. Attenzione alla prossima, perché siamo arrivati al giro di boa.

Ida dice giro di boa. La prima parte della classifica di oggi è dedicata al 3 ottobre 1998 e l'abbiamo aperta con Molel & Phil J in box numero 20 With The String Let Me Go. 19 Bacon Popper Free, mentre Aquarius con We Can Make It occupava la posizione numero 18. Alla 17 Fatboy Slim, Rockefeller Skank. 16 per Carl Ramirez, Looking for Love. In box numero 15 c'era Thalia, Amor alla Mexicana, seguita alla 14 da God is a DJ per Faithless. 13 50-50 Tonight and Dreaming, box numero 12 per Bob Sinclair e la sua Gin Tonic. Alla 11 abbiamo ritrovato Gigi D'Agostino con Elisir e qui abbiamo fatto una cosa molto semplice, lasciando parlare il suono, perché Gigi è uno di quegli artisti capaci di prendere una pista, passare per un attimo la luce, creare un'atmosfera quasi sospesa e poi ricordarti che sì, siamo pur sempre in discoteca. Questo è il nostro giro di boa del 3 ottobre 1998. 20 canzoni, 60 minuti e siamo appena entrati.

tutto. On the top of the world. Siamo in cima al mondo? No, non ancora, ma siamo al numero 10. E per un sabato di ottobre direi che questo può anche bastare. I Diva Surprise, con la voce di Georgia Jones, ci regalano una di quelle produzioni che sembrano nate apposta per illuminare la pista. Sintetizzatori, ritmica dance, atmosfera internazionale, quel sano ottimismo da fine anni 90 che ti fa pensare che tutto sommato qualcosa di buono possa sempre succedere. E infatti il mondo

avvertimento del DJ. Signori, da qui in avanti si balla. Niente cartoline con il tramonto, qui immaginiamo una pista quasi buia, una strobo intermittente, qualche fascio di luce che attraversa il fumo e il pubblico che si muove compatto. Il 1998 aveva anche questo volto. Il più notturno, più ipnotico, meno interessato a raccontarti una storia e molto più interessato a farti perdere il conto delle ore.

Questa è una di quelle storie che sicuramente meritano una precisazione. King of My Castle, la nostra numero 8, è un progetto del produttore americano Chris Brand alias Wamdu Project con la voce di Gail Edison. La prima versione del brano risale al 97 ed era decisamente più da un tempo. La grande esplosione internazionale sarebbe arrivata con il remix di Roy Malone alias Mauro Ferrucci. Insomma,

E ancora una volta, luci più fredde, sintetizzatore che sale e quella voce che sembra arrivare da molto lontano, dalla posizione numero 7. Sasha featuring Tina Cousins, Mysterious Times. Pubblicato nell'estate del 1998, questo brano arrivò fino al numero 2 nel Regno Unito e al numero 9 in Italia. Il titolo è perfetto, Mysterious Times, perché certe notti del 1998 avevano proprio qualcosa di misterioso. Non sapevi chi avresti incontrato, non sapevi quando saresti tornato a casa e soprattutto non sapevi quante volte il DJ avrebbe ancora rimesso quel disco.

qui ci spostiamo ancora più in alto. El Niño, un titolo che evoca il vento, il clima, qualcosa che arriva da lontano e cambia le condizioni dell'ambiente. E guarda caso, siamo alla numero 6, proprio quel punto della classifica in cui la pressione aumenta. Agnelli e Nelson arrivano dalla scena trans britannica e questo è il momento in cui il nostro viaggio comincia a lasciare definitivamente la semplice pista da ballo per entrare nel territorio delle mani alzate, delle luci nel cielo e dei grandi spazi sonori. È ottobre, ma qualcuno evidentemente non ha ancora ricevuto la comunicazione che l'estate è finita.

Afrobeat, funk, special love. E quando arrivano loro, il dance floor acquista subito un'anima più calda, più funky, più soul. Il brano è cantato da Justin Brown, una voce che non ha certo bisogno di presentazioni ed è contenuto nell'album Universal Mother del 1998. Questo brano venne poi affidato a diversi remix, tra cui quelli di Steve Silcarly, Joy Negro e Jason Groove. Questa è una di quelle produzioni che ti ricordano una cosa importante. La dance degli anni 90 non era soltanto cassa dritta, era anche groove, era soul, era voce, era musicisti che entravano nel club portandosi dietro un pezzo di storia della black music, e i Gesto Funk questa cosa la sapevano

Adesso stop, fermi tutti, perché al numero 4 troviamo una canzone che non ha assolutamente intenzione di chiedere il permesso. Venga Boys, Up and Down, su e giù, e già il titolo potrebbe essere sufficiente per spiegare una coreografia. Il brano, prodotto dai due olandesi Danske del Mundo, fu pubblicato nel 98, diventando uno dei grandi simboli della Eurodance più festaiola di quel periodo. La stessa storia ufficiale dei Venga Boys racconta l'obiettivo dichiarato: portare quel suono Euro House alla conquista dell'Europa. E infatti eccoli qui, al numero 4, ancora su, ancora giù, ancora una volta. Ma attenzione, perché proprio qui la nostra classifica

In box numero 7 la pista esplodeva insieme a Zash con Mysterious Times, 6 per Agnelian Nelson e Nino, seguito alla 5 da Gesto Funk con Special Love. E adesso siamo arrivati al confine occidentale. La guida per attraversarlo sono i Venga Boys, perché se c'è una cosa che Up and Down sa fare bene è prendere per

0: su di voi, perché da qui in poi sarete i veri protagonisti di questa Dance Floor Parade, votando la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. È il 3 ottobre, amici, ancora tre carte da giocare, tre canzoni, tre modi completamente diversi di intendere la dance del 1998. E allora andiamo a prenderci il podio, iniziamo con lo scalino più basso, occupato da David Morales, Needing You.
1: Number 3.

Amici, siamo sul podio e il podio di oggi si apre con un pezzo che sicuramente non ha bisogno di effetti speciali. Basta quella progressione, quel giro che arriva, cresce, si apre. Quando parte, capisci immediatamente che sei in una pista degli anni 90. David Morales aveva costruito un ED New come un progetto house, inizialmente quasi per gioco, sperimentando con diversi campionamenti. Poi quel disco è uscito dai circuiti dei DJ ed è diventata un'autentica presenza internazionale. E i numeri raccontano bene la sua forza. Nel Regno Unito arrivò alla numero 8 della classifica generale, la UK Singles, mentre nella Dance Singles Chart arrivò addirittura al numero 1. Il 3 ottobre 1998 era ancora lì, alla numero 7 della classifica generale. Insomma, David Morales sta chiedendo una cosa molto precisa: che la pista continui a muoversi. Questa era la nostra numero 3. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché la vostra preferita del podio potrebbe diventare una delle protagoniste della Super Parade di fine anno. E adesso i taccuini segreti sono aperti, le penne fanno click, qualcuno prende appunti, qualcuno osserva il podio con attenzione e nella testa stanno già comparendo le stelline, perché qui, signori miei, si assegnano promozioni. Saliamo subito sullo scalino di mezzo, insieme a Storm. Number two.

La numero 2 di oggi cambia completamente paesaggio. Se Morales ci aveva portati in una house elegante, calda, avvolgente, Storm arriva come una lama di luce nella notte. Un titolo che non potrebbe essere più semplice. Storm, tempesta, e il suono è esattamente quello che promette. Trance, tensione, progressione, una sensazione di movimento continuo. Ma dietro a Storm c'è anche un piccolo gioco di identità della scena elettronica tedesca. Il progetto era legato a Mark Spum e Jamel Marr, cioè due nomi importantissimi della cultura techno-trance europea. Non è quindi una tempesta meteorologica, è più una tempesta da dance floor, quella che parte magari con poche persone sparse qua e là e dopo qualche minuto ti ritrovi a guardare la pista e pensare: oh, ma questi da dove sono usciti fuori? Ottobre 1998. Le temperature scendono, i BPM chiaramente no. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. David Morales, Made in New. 2. Storm, Storm. E siamo arrivati in vetta. A chiudere questa Dance Floor Parade troviamo una canzone che sembra quasi volerci ricordare che alla fine, dietro sintetizzatori, casse dritte, luci e club, c'è sempre la stessa cosa. Una canzone d'amore. Extreme Love Song. Number 1.

Dietro Xtreme c'è Agostino Carollo, autore, produttore, musicista di questo progetto, mentre la voce è quella di Susie B. Il singolo esce nel 1998 per EMI Music Italy in diverse versioni, radio edit, disco mix, party mix, perché evidentemente una sola versione non era sufficiente per far ballare tutta la pista. E Love Song non è solo una canzone che troviamo in questa classifica, è una delle fotografie perfette della dance italiana di fine anni 90. Melodia immediata, voce riconoscibile, ritornello facile da ricordare.

0: Extreme Love Song. Questo è il podio di oggi, targato 3 ottobre 1998. Adesso hackeratelo, fatelo vostro e soprattutto scegliete la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, perché la Dance Floor Parade non è solo una classifica da ascoltare, è una classifica da vivere, da ricordare e naturalmente da votare. E pensare che siamo appena entrati in ottobre, fuori le giornate si accorciano, le serate diventano più fresche e l'estate comincia lentamente a finire nei ricordi, ma il 1998 sembra non aver ricevuto nessuna comunicazione, perché tra house, trance, eurodance, big beat e voci che arrivano da ogni angolo del pianeta, la pista continua a macinare musica e noi continuiamo a viaggiare. 3 ottobre 1998, la Dance Floor Parade vi saluta da qui insieme a Flavio e alla radio ufficiale degli anni 90, ma la macchina del tempo, quella, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e un minuto.
2: Dance Floor.

Ben ritrovate, ben ritrovati. Primo appuntamento del mese di ottobre, sabato 3 di ottobre 2026, in diretta dal Giacomo Studio. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Saluto Marco che si sta occupando della regia. I suonati di Enrico, il che vuol dire la sintonia delle emozioni. E poi lo sapete, solo dance emozionante. Info at radiodancefloor.it, Enrico at radiodancefloor.it. E poi pagina Facebook, pagina Instagram, le fotografie di questo mese, che è il mese con i colori pastello, con i profumi davvero che ci portano nella stagione autunnale. Che ne dite? Beh, il nostro appuntamento, ovviamente grazie a tutte voi, a tutti voi per quello che mi racconterete, grazie a voi che avete realizzato la tracklist del nostro appuntamento. Partiamo in maniera molto elegante. Da Chicago, Illinois, arriva Steve Carley con The Voices of Life, con Sharon Paz che ha una voce strepitosa. Era il 1997, questa The World This Love è una canzone straordinaria, suonava benissimo alla radio allora, suona benissimo oggi. Il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

una di quelle canzoni dal forte valore terapeutico. Ogni tanto bisogna ascoltarle, non a caso è la canzone con cui si apre il nostro appuntamento sabato 3 di ottobre in diretta dal Jaffo Studio, I Suonati di Enrico. Un saluto subito a chi mi ascolterà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Raccontatemi quello che state facendo, sapete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E subito alla maniera della radio antica un po' di saluti. Antonio Meggi che

sono il primo in assoluto da 5 settimane. Che dire, bravo, lo dico io. Va benissimo, grazie Antonio, Magic, Caminito. Un saluto da Tiglio Giottam, dalla Valtellina. Allora, grazie a Tiglio, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica e naturalmente grazie per la tua presenza. Che dire, oggi, almeno la scorsa settimana, attività fisica, perché scrivevi oggi mi fai compagnia in palestra, vorrei sapere che cosa tu stia facendo proprio in questo momento. Lo so, lo sapete, mi faccio poi gli affari vostri, ovviamente, in questa maniera così, senza nessuna velatura. Ciao Thomas, ben trovato, grazie a te per la tua partecipazione. Dal 97 di Steve Silverley con The World Is Love, canzone meravigliosa, al 2001, una label importante come la Do It Yourself, progetto che arriva dalla Germania con Junger Kader e Marcus Finger ed è Sabor nella versione Subside Remix. Grazie Thomas, ottimo weekend, grazie per la tua partecipazione, grazie per queste indicazioni veramente preziose. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas Azienda, ed era Sabor. Grazie naturalmente per essere qui sul suono, sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Che ne dite? Mi permettete di arrivare a curiosare nel vostro sabato 3 di ottobre? I contatti li conoscete? Mandate le vostre foto, raccontatemi quello che state facendo. Un saluto grande a Luigi Mosca, grazie Luigi per la meravigliosa, ribadisco, meravigliosa fotografia che hai postato la scorsa settimana dall'esterno della piscina di Squillace Lido. Dicevi cielo nuvoloso ma 26 gradi, direi come sempre attività fisica e panorami che sono veramente straordinari. Grazie Luigi, buon weekend. Non so quali siano i programmi, magari sportivi, agonistici, anche di questo fine settimana. Mi fa piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto grande anche a Carola Britti che dice: da questo weekend, beh, si vive la Fiera Franca. Tanti saluti anche da parte di Alberto. Allora Carola, un po' di indicazioni. Intanto siamo nella splendida Valle di Susa. Che cos'è la Fiera Franca? Ce lo fai sapere? Un abbraccio grande a te, ad Alberto. Grazie per la vostra presenza. Come sempre vedete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E che dire, Thomas, a questo punto regalerai anche del brivido, perché con una canzone come quella che andiamo ad esplorare, beh, direi proprio che, insomma, sia veramente il minimo. 1994, Stefano Secchi ha curato il remix, ma di remix ce ne sono stati veramente tanti. Questo è molto pregevole. 883, sei un mito. La canzone esce nel giugno dell'anno precedente, nel giugno del 93, dall'album Nord Sud Ovest Est. Successo incredibile alla radio, in discoteca, nelle richieste, nelle vendite. Bravo Thomas. Intanto il remix di Stefano Secchi è un valore aggiunto a questa canzone che è già una meraviglia. La ritroviamo qui all'interno dei suonati di Enrico. Sei un mito, 883, che ne dite? Non soltanto volume adeguatamente alto, ma avete voglia? Si canta. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. In questo caso, canzone con la quale si va a colpo sicuro. 883, formazione classica, sei un mito. Stefano Secchi ha proposto il suo remix. Bravo Thomas, ottima segnalazione, soprattutto grazie per la tua presenza e naturalmente per la tua collaborazione. Un saluto grande a Nicola Ricci che ci accoglie in Romagna. Allora, la scorsa settimana passeggiata a piedi per le campagne in compagnia dell'energia della Novantazione. Nicola, fammi sapere quale sia il progetto invece per questo weekend. E poi un po' di saluti ad amici che stanno lavorando anche in questo momento. Vedi il Biaios, il Biagio, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista con delle giornate infinitamente lunghe. Immagino Biaios, giornata lavorativa partita molto presto, destinata a concludersi molto tardi. Sono felice di poterti raggiungere in cabina con l'energia della Novantazione. Un saluto anche a Christian, perché anche Christian è in fase lavorativa. Anzi, se anche voi fate parte di questa categoria, perché no? Fatemelo sapere, perché un saluto personalizzato è sempre davvero un gran piacere. È lo stile della radio antica. Anzi, facciamo così: per Christian e per il Bios 1994 JT Company Live My Life. Pensate, il progetto di Jyoti Vannelli, che crea nel 1990 il progetto JT Company con Giuseppe Troccoli, con Greg Ghiriguar, con Lorena Jay-Z, con Pino Di Pietro, con Princess Angie e naturalmente tutti i suoi grandi successi. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica, i suonati di Enrico, perché siamo dannatamente eterni.

E anche in questo caso di emozioni ce ne sono state molte, moltissime. 1994, e di anni ne sono passati veramente tanti. JT Company, Live My Life. Ricordo benissimo quanto questa canzone si trasmettesse in radio e soprattutto quali apprezzamenti avesse anche nel dance floor. Un saluto a un po' di amici, sapete, la radio antica, le dediche, le controdediche a Roberto Passafiume. Saluto Gloria Piombini a Bagnacavallo, ben trovata Gloria. Mentre a Città del Messico c'è Alejandro Saul. Mi piace molto quando mi raccontate quello che state facendo e soprattutto condividete le geografie del Dance Floor People. E un saluto grande a Vincenzo Gemmini. Un gran piacere ritrovarti. Grazie Vincenzo per la tua segnalazione. 1996, il progetto di Ciu Fabiola con Pat Crimson, con Oliver Adams, con Fabio Ponenti, progetto che arriva dal Belgio. Se volete saperne di più, pagina Wikipedia molto curata, e vi rendete conto di quante cose il progetto Ciu Fabiola, compresa questa I'm on Fire, abbia fatto e continui anche a fare, la lunga gittata degli anni 90. Grazie Vincenzo, ottimo weekend da vivere con l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione così attiva. Ciu Fabiola, proprio quelli di Play This Song, che la ricorderete, I'm on Fire, arrivano dal Belgio, ci hanno portato questa ventata di musica che negli anni 90 funzionava in una maniera veramente sorprendente, in maniera straordinaria, direi nel vero senso della parola. Un saluto a Daniele Pellati, che si trova nell'antica splendida città di Ferrara, e Daniele dice, almeno la scorsa settimana, guarda, dedico un po' di tempo alla cura dei miei anziani trattori in campagna. Io direi a questo punto, Daniele, sarebbe opportuna una fotografia, perché qui si parla di un parco macchine non soltanto, insomma, un po' agé, ma anche è veramente, veramente prezioso. Grazie Daniele, grazie per la tua presenza, un saluto agli amici della splendida provincia, della splendida città di Ferrara, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, un saluto a Vito Servente che si trova a Casale Monferrato, a Trenzin in Slovacchia c'è Knedio Crocodile con una presenza veramente veramente costante. Ce ne andiamo a questo punto a Roma, dove ci accoglie Andrea Riva. Andrea, sempre un grande piacere arrivare lì dalle tue parti, arrivare nell'urbe dove, come dico io, ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Allora, Andrea scriveva la scorsa settimana, ufficialmente è cominciato l'autunno, ma solo sul calendario, perché almeno la scorsa settimana a Roma ancora caldo da fine estate senza sosta, con delle belle giornate. Grazie Andrea, grazie ovviamente per questo spaccato di vita romana, che è sempre un gran piacere poter vivere anche un pochino così da lontano. Allora, 1995, progetto italiano che ci porta nel cuore di Syphon Group con Linda and Company, I Just Get Enough. Non c'entra nulla il successo omologo.

Insomma, tutta quella sinergia che nella metà degli anni 90 ci ha regalato canzoni straordinarie ai Just Get Enough. Grazie Andrea, un saluto a te, un saluto agli amici della capitale. Alzate il volume della radio.

Bravo Andrea, bravo per questa selezione, bravo per la tua partecipazione, bravo per questo lavoro di ricerca veramente straordinario nel mare infinito della rete, dove ci sono tante sorprese, compresa anche questa canzone, quella che abbiamo appena ascoltato con questa Linda & Co.

weekend a Mauro Ceccon. Grazie ragazzi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Vi ricordo che al termine del nostro incontro qui nei Suonati di Enrico ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire attraverso i contatti social della radio e perché no anche modificare le prime tre posizioni, quelle che sono più importanti di tutte. Intanto che ne dite? Beh, so che avete bisogno di energia della novantazione per affrontare un weekend che sia pieno di soddisfazioni. E allora 1996 dalla GFB Records arriva Raff by Picotto con I sussurri dell'oceano. Che ne dite? Ocean Whispers dalla Media Records di Gianfranco Bortolotti con Andrea Remondini con Mauro Picotto, ed è questo capolavoro assoluto che da anni continua a suonare benissimo, continua ad animare i dance floor, continua a farci vivere delle grandi emozioni. Lo ritroviamo qui, SDE, solo dance emozionante.

Proprio così, Raf by Picotto, Raf e Royal Air Force by Picotto, Ocean Whispers, canzone che ha regalato emozioni di ogni genere, perché erano quelle cose che nel dance floor negli anni 90, qui siamo esattamente a metà degli anni 90, erano riempipista, come li si chiamava proprio in quel momento. Mi auguro anche che Massimo Ingrassia, splendida la città di Palermo, si sia gustato tutta questa energia. Un saluto a Lucano Raengo che ci porta a Tenerife. Ciao Lucano, buon weekend, un saluto a Marco Carella, bello trovarvi, soprattutto bello avere quelle che sono le vostre storie, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E a questo punto ce ne andiamo a Napoli, un saluto a Bruno Capezzuto, grazie Bruno per la tua mail, ottimo lavoro di supporto alla dance degli anni 90 con una tenacia veramente ammirevole, grazie Bruno, grazie della tua mail ricchissima di dettagli. Un saluto anche a Mario Pascarelli che come sempre con i suoi scatti ci regala uno sprazzo di partenopeità. La scorsa settimana una foto splendida con un cielo azzurrissimo, un mare tranquillissimo e poi l'imponenza sempre un po' terrificante del Vesuvio sullo sfondo. Grazie naturalmente Mario, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance for People. Oggi, la scorsa settimana scrivevi, stanno tutti in barca per assistere alle pre-regate dell'American Cup e immagino che anche in questo caso le emozioni non siano mancate, ma anche questa settimana di certo lì dalle tue parti, Mario, ci sarà qualche cosa di importante. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione. Andiamo indietro di molti anni perché è il 1993, il progetto che aveva la denominazione di Ginny Field Rhythm con una produzione italiana d'eccellenza: Alessandro Gilardi, Walter Cremonini, Claudio Varola, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto e poi Janine Brown, che presta la sua voce a questa canzone straordinaria. Grazie Bruno, un saluto a te, un saluto agli amici di Napoli e come al solito potete, condominio Danzerino, alzate il volume della radio.

Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Feel the Rhythm, Ginny, inizio degli anni 90 con un team di produttori che ha regalato una quantità impressionante di successi. Questo è uno dei tanti, tantissimi che abbiamo conosciuto, che abbiamo ballato e che abbiamo veramente apprezzato moltissimo. Grazie poi agli amici che stanno scrivendo, che stanno raccontando come stia andando il loro weekend. Saluto Enrico Brunoni dal Venezuela. Enrico, un gran piacere trovarti. Grazie naturalmente per quello che scrivi. Purtroppo dici, qui c'è anche il razionamento dell'energia elettrica, per cui insomma l'orario non è mai fisso e non sai mai quando improvvisamente scompare la corrente elettrica che azzera veramente tutto. Enrico, guarda, io spero che quanto prima che questa situazione si possa risolvere, si possa tornare ad un po' di normalità di cui c'è veramente grande, grande necessità. Grazie per essere all'interno del Dance for People comunque e grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. Un saluto anche ad Attilio Pessina, a Mario Savino da San Severo. Grazie ragazzi, ovviamente grazie per la vostra presenza, grazie per l'attestazione di essere parte del Dance Floor People. Allora, facciamo una cosa, questa la voglio veramente dedicare ad Enrico, perché si intitola Good Life e mi auguro che lì da quelle parti un po' di Good Life possa prima o poi arrivare. Andiamo indietro di tanti anni, 1988, canzone visionaria degli Inner City da Detroit con Kevin Saunderson, con Shanna Jackson, molti cambiamenti nella formazione, però questa Good Life rimane un capolavoro indiscusso e indiscutibile. Se potete, alzate il volume della radio, catturate l'energia della novantazione, qui SDE on Radio Dance Floor.

Di emozioni tante, vero? Ricordi altrettanti, perché canzoni di questo genere fanno parte di quel bagaglio di emozioni che ci portiamo dietro da tanti anni. 1988, esperimenti, canzone visionaria con Inner City, Good Life, con la meraviglia di questa orchestrazione totalmente perfetta. Un po' di saluti a Giuseppe Stocchero, ben ritrovato, buon weekend a Sandro, Sandro la DJ Zavoli di Bellaria, a DJ Marina, grazie ragazzi, soprattutto mi raccomando, la pulsazione novantica sempre a fare da supporto energetico alla vostra giornata. Tra poco anche Flavio con la Dance Floor Parade, quindi ricordate l'interazione alla maniera della radio antica. E adesso abbiamo voglia di una canzone felice, e allora che ne dite? 1998, 10 anni dopo Inner City, e allora dall'Avalon Studio con Santos e Sabino, la Rarari canzone felice, e lo è nel vero senso della parola, con Sabino, con Tartese, con Sante Pucello. Beh, canzone che ha segnato veramente la seconda parte degli anni 90, perché fu una canzone che ci fece divertire, ci fece sorridere e ci fece molto ballare. La ritroviamo, i suonati di Enrico on Radio Dance Floor.

canzone è splendida e qui di ricordi immagino tanti tanti, emozioni tante tante e soprattutto ricordi che mi auguro siano sempre ricordi belli, sorridenti. 1998 con Lara Rari, la canzone felice, e abbiamo bisogno di un happy song. In effetti in questi tempi la felicità è un pochino latitante. Sabino Contartese e Sante Pucello, bella, lo so che l'avete apprezzata e allora avete fatto veramente molto bene. In diretta dal Jafu Studio, Marco si sta occupando della regia, i suonati di Enrico con la sintonia delle emozioni. E allora che ne dite? Un saluto agli amici della Puglia, grazie a Salvo D'Elia con le sue indicazioni sempre molto preziose. Cifra tonda 2000, ultimo anno del secolo, ultimo anno del millennio, progetto che arriva dalla Germania con DJ Cookie, Fly on the Wings of Love, con Holger Lagerfeld, la cover dell'omonimo brano, pensate, uscito nel medesimo anno in Danimarca da Olsen Brothers, e allora viene ripreso in versione danzerina grazie a Salvo D'Elia. La pulsazione novantica, come sempre, enjoy the 90s.

grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa segnalazione veramente importante. DJ Cookie, Fly on the Wings of Love. E allora grazie come sempre Salvo per questo lavoro di ricerca assolutamente paziente, e soprattutto grazie per queste condivisioni così importanti. 2000, progetto che arriva dalla Germania, ma rimaniamo lì a quelle latitudini e rimaniamo anche in quel range cronologico. Altra canzone che arriva dalla Germania è sempre il 2000 con Heaven, Oliver Fröning, James Oetrick, con una canzone che rientra nel filone dell'EP hardcore dance, insomma quelle contaminazioni che ci sono molto piaciute negli anni 90. E allora perché no, la ritroviamo quasi in conclusione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Salvo, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca e poi grazie per questa condivisione. 2000 The Dune era Heaven, con questa emozione che arriva veramente ormai da molto lontano, peraltro anche da un punto di vista cronologico, arriva dalla Germania. Lo so che l'avete apprezzata e lo so che la state magari anche un pochino canticchiando, avete acchiappato il mood e quindi fate davvero molto molto bene. Un range per arrivare in conclusione che ci mantiene nella seconda parte degli anni 90, perché se vi dico Eiffel 65, e beh, l'imbarazzo della scelta, perché di canzoni ce ne sono veramente tante. 1999, sto parlando di Move Your Body con Gabri Ponte, Gianfranco Randone, Maurizio Lobina, con Angelica Diabolica Villella, che era la sound engineering chiamata Diabolica per il rigore con cui svolgeva la sua attività, la produzione di Massimo Gabutti. Beh, se potete alzate un po' il volume della radio, avete voglia di cantarla, avete voglia di ballare, perché no, Move Your Body, Enjoy the Radio on Radio Dance Floor.

0: anche in questo caso non sto a chiedervi quante emozioni abbiate rivitalizzato con questa canzone. Gli Eiffel, con questo nome molto particolare, Eiffel è un nome casuale di un errore del PC 65, è la cifra di un numero di telefono che aveva occupato una parte di una demo che gli Eiffel avevano mandato prima della grande esplosione del loro successo. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, come sempre altre emozioni, come sempre l'interazione alla maniera della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio, aspetto come al solito le vostre indicazioni. Un saluto grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 in punto.

canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

0: stava ancora andando. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. La melodia resta ancora un secondo e noi ci ritroviamo qui su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Dance floor. Welcome, welcome, welcome. Anni 2000.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1996.
4: I try, but you never really hear what I'm trying to say. I swear, I swear.

0: Dance Floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Back to the 90s.
1: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
1: Luce Verde Italia.
15: Buonasera, traffico intenso lungo l'autostrada del Brennero direzione Modena con rallentamenti e code tra Trento Sud e Affi e poi tra Nogaro Le Rocca e Pegognaga, mentre in direzione della Svizzera le code sono in diminuzione ma sempre presenti sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso tra Lago di Como e la Dogana. Code per traffico e lavori anche sulla A26 dei Trafori tra Carpugnino e Gevio direzione Vercelli. Sull'autostrada 4 Milano-Venezia abbiamo code a tratti in direzione di Milano tra Somma Campagna e Desenzano e sempre verso Milano troviamo code anche sulla A1 tra Casal Pusterlengo e Lodi, ma qui a causa di un incidente. Ed ora andiamo in Liguria, qui troviamo code per lavori e traffico sulla 10 dei Fiori tra Pietra Ligure e Orcofeglino direzione Genova. Code per incidente invece sull'autostrada A7, la Milano-Genova tra San Pier d'Arena e il bivio per l'autostrada A12. Genova-Livorno, direzione Milano. Code per incidente anche sulla A12, la Genova-Livorno, tra Recco e Genova Est, verso Genova. Code a tratti per traffico poi sulla A14 Adriatica, si tratta di rientri dalla Riviera Romagnola, quindi in direzione di Bologna, tra Faenza e Castel San Pietro. In Toscana, sulla 1 Roma-Firenze, code per traffico tra Valdarno e Firenze Sud, direzione Bologna. Torniamo sulla A14 Adriatica per segnalare code anche tra Atri Pineto e Pescara Nord direzione Bari e tra Grotta a Mare e Pedaso direzione Ancona. Intenso il traffico di rientro a Roma con rallentamenti e code sulla A24 Roma Teramo tra Arsoli e Castelmadama e sulla A1 Roma Napoli tra Anagni Fiuggi e lo svincolo per San Cesareo. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
16: Non-stop music is on its way.
17: The sound of the 90s.
18: Identify yourself.
17: Radio Dance Floor.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: Mix, minuti dance, 60 minuti.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Checo, you're ready?
4: Nicola!
0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci qua, comincia un altro Master Check 90 su
7: di noi nemmeno una nuvola
6: da capo. Eccoci qua, comincia un altro Master Check 90. Welcome everybody, staremo insieme un'oretta anche questa volta per fare cosa? Mandarvi Ermeglio della musica 90 e dei primi del 2000, zompettando qua e là tra una decade e l'altra, ma anche no, nel senso che poi magari in qualche caso ci concentriamo e mandiamo soprattutto le robe più belle di un periodo per l'appunto conciso. Dennis Jack, cosa sto dicendo?
8: Pizza bomba, troppi cioccolatini,
6: Ma anche il fatto che sto bevendo acqua e basta, ormai gli alcolici non li tocco neanche più, vedi che sono tutto...
9: Tranne nell'ultimo live MasterChef 90.
6: Salvo nell'ultimo live di MasterChef 90, quando allegramente ho bevuto un litrozzo e mezzo di Varsider, mi ha chiamato qualcuno dalla Germania e ha detto: "Entschuldigung, con mie poche puttananze, mi stai bevendo tutte quante le risorse di Germania". Vabbè, avevo dimenticato sta roba di tre boccali prima di cominciare così tanto per...
8: Benvenuti!
6: Cominciamo subito, dall'altra parte c'è Dennis Jack, che invece il boccale non l'ha bevuto perché si è tolto la maschera, si è girato, ha bevuto il boccale, ha richiuso il boccale, si è tolto la maschera e ha bevuto quello. E si è conf-

0: Showmill. No, che poi uno pensa, cosa pensa? Cosa pensa? Che sia una figona pazzesca, libera. No, aveva due figli. Aspetta, no, Robin S, il diminutivo di Robin Stone, Robina la pietra. E quando ha registrato questo disco era già madre di due children, di due bambini, e lavorava come segretaria in un ufficio. Poi nel weekend si esibiva, lasciando un bimbo qua, un bimbo là. Io gatto, Showmill con la tête.
1: No. Giugio,
0: vabbè, si esibiva in alcuni locali come cantante R&B e fu notata dal Champions Records. Infatti poi dopo ha fatto sette figli col proprietario dell'etichetta discografica.
2: È vero!
0: Bevi un po' di Van Styler che ti fa bene. Arriva Cassius featuring Steve Edwards e questa è Sound of Violence dal 2002.

attimo. A me e al Dennis Jack è il fatto che abbiamo più volte analizzato il testo di questa canzone qua, no? E la domanda e la domanda è sempre la stessa. Cosa vorrà dire tipo sucking das canto? Allora, c'è uno che scrive canto che si fa ciuccio. Vabbè, comunque fateci sapere la vostra. Scriveteci sulla nostra fanpage MasterCheck 90, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando. Adesso arrivano gli Inner City e quindi facciamo una roba figa, perché questi qua facciamo le robe fighe. Questa è Do You Love What You Feel dall'89. What You Feel, come l'ho detto.

0: Smiling People con... bella, bravo. Ti sei anche tolto la maschera per sta cagata? Bravo, complimenti. Parliamo di Smiling People? No, l'abbiamo ascoltata bellissima dal 2002. Oddio, non è che fosse proprio una delle mie...
1: Hai detto bellissima, non è che fosse una delle mie...
0: No, bella per gli altri.
1: Contraddici.
0: Andiamo avanti con Dana Dawson, Three is Family. Adesso fra le cantanti famose del periodo c'è Crystal Waters, Crystal Waters, come cazzo si chiama, che è abbastanza... cioè è messa sul MILF decotto, ma non troppo. Poi c'è la Sissy Peniston, che madonna. Vabbè. Poi c'è Alton Tay, che col passare degli anni, cioè man mano che era giovane, man mano che era giovane, no,
1: no, che era giovane non significa,
0: nel senso che è nata giovane. Poi c'è stata,
1: è nata giovane, è nata... una mia amica è nata vecchia,
0: è nata vecchia con l'amica,
1: non parlo più, basta.
0: No, volevo dirvi che col passare, no no, ma intervieni, col passare degli anni, poi dopo cosa è successo? No no, ma la fammi parlare.
1: Sì, ma la domanda è,
0: che cazzo c'entra tutto questo con Dana Dawson

0: Cats, shine on me, praise cats. Poveri gatti, compreso il mio. Che abbiamo. Che belli sono i gatti quando andate a castrarli, però, eh?
1: Perché?
0: Sì, l'ho portato oggi, la cazzo del. Perché ne ho due. Io amo gli animali.
1: No,
0: vabbè, comunque, mi è capitato il gancio per il titolo. Praise cats, shine on me, miau! Dal 2001, perché ho letto due? Perché ho ormai le cose, ho l'edema che mi sta avanzando.
1: Le cataratte rotte.
0: Le catarotte. Praise Cats con Shine On Me dal 2001. Adesso arriva quella cosa che finalmente taglia in due, esattamente come i testicoli del mio gatto, il programma in due parti assolutamente uguali fra loro. Ascoltiamo Antoine Clamaran and the Cube Guys con You Got The Love. Arriva il momento del Remix Today.
2: Masterchef 90
3: present
4: Remix Today.

esattamente fra i miei producer preferiti. Oggi è un programma un po' polemica, ce l'ho con tutti quelli che mandiamo nella nostra playlist. Forse lo sto confondendo. Uno dei DJ producer più noti fin dai primi del 90, passato più volte in quel periodo, uno di quelli che ha fatto storia. Dal nostro Dennis Jack, se potessimo mandarvi tutto quello che ci diciamo in interfono, ma non mandare proprio tutto. Ma l'ho confuso! Antoine Clamaran and the Cube Guys. Perché i Cube Guys mi ricordano sempre le patate con doppia frittura, la doppia cipolla e la salsa al ketchup.

0: non è proprio dance, non è neanche da un tempo, è via di mezzo, quelle cose che ti fanno ballare però sedere, col culo su e poi il culo giù, eh? Torniamo con CNC Music Factory, Everybody Dance Now! No, trano molto, state qua!
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck!
1: Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon!
3: Radio Dance Floor, back to the 90s.

0: Putena.
1: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
2: Master Check 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: tornati su MasterChef 90 con Cecco Corvascio e Dennis Jack, e soprattutto tornati con CNC Music Factory, yeah, con Gonna Make You Sweat, ti faccio sudare. Una traccia da record, perché? Non soltanto per la quantità, insomma, di pezzi venduti, ma se non altro anche per la lista di film per i quali ha fatto la colonna sonora. In ordine, solo per citarne
1: da capo.
0: In ordine, solo per citarne alcuni. In ordine, solo per citarne alcuni.
2: Da capo.
0: In ordine, solo per dirne alcuni. È meglio, vabbè. Il padrone di casa, Sister Act, Space Jam, Una settimana da Dio, Robots, Jarhead, Old School, ma soprattutto Chick Little.
3: Amici per le penne.
0: Io su questa qua adesso, Dennis Jack, oggettivamente, che cazzo di commento posso fare? Minchia, ragazzi, non mangerò più il McChicken per una vita adesso. Vabbè, andiamo avanti che meglio. Arriva Corona con Rhythm of the Night, Evergreen.
4: Andiamo.

0: Brown featuring Talisa con Make It Right Now. Bella, bella, ma troppo bella. Dal 93 cos'è che avevo io? 16 anni, che sono bello anche. Singolo d'esordio del DJ Diego Abare Aba, del DJ Diego Abaribi, brano che nacque come una demo casalinga, solo strumentale, sentite qua, fatta con un computer Atari. Ma quale? Quello con cui io giocavo, che c'era Defenders, che c'era l'astronave piccola, Space Defenders, quella roba. E lui ci ha fatto un brano.
1: Sì.
0: Poi, negli studi della Time, fu dato in mano a Talisa. Cosa?
2: Cosa?
3: Disco,
0: ah. Che non solo pomeriggio scrisse e cantò il testo di quella che poi è diventata una delle hit più ballate, cantate, suonate negli anni 90. Va bene, andiamo avanti che è meglio. Va, arriva Gala con Freed From Desire dal 95, quindi ancora grandissima dance italiana di Masterchef 90.

0: proposito di Man in Italy, Yusura, l'abbiamo ascoltati con Open Your Mind al 92.
1: Yapo la capa!
0: Primo singolo di Yusura, vincitore dei vari dischi d'oro, creato campionando New Gold Dream dei Simple Minds, una cosa che abbiamo già detto più volte, ma soprattutto aggiungendoci questa roba nuova. È un cane che abbaia in levare. Com'è che abbaia un cane in levare? Perché così? Quando mi hai detto che la maschera ti dà fastidio al naso, secondo me questa mancanza d'ossigeno incide sulla calotta cerebrale. Allora andiamo avanti con un po' di raffinatezza pura. Arrivano questi questi milord della musica dance del periodo fuck posto toilet paper fuck pussy lick the pussy yeah fuck kiss my gula l'ho aggiunto io. The Outer Brothers con Pass the Toilet Paper nella Aladino Remix.

0: Era Molella con Change da 94, canzone dal testo piuttosto impegnato, mi scrivono i miei autori, vero? Anche perché è talmente difficile da tradurre che chiediamo aiuto a Google Translate.
1: Vuoi cambiare? Vuoi davvero cambiare?
0: Più o meno.
1: Vieni con me se vuoi cambiare.
0: Ci penso.
1: Cambiare.
0: Sì.
1: Vuoi davvero cambiare?
0: Tra Change e Confusion mi ha segnato tutte e due. Comunque era un periodo in cui Molella faceva veramente il culo ai passeri.
2: Il passero.
0: Mi sono immaginato Molella che si incula i passi. Va bene. No, poi l'ho visto in Sempione un mese fa e quella faccia mi è rimasta impressa. Andavo col passeggino.
2: Andavo col passero.
0: Va bene. E a questo punto arriva quella cosa che finalmente dà adito a dare un senso a se stesso, Dennis Jack. Perché? Perché fondamentalmente prende, in questo caso, come nella maggior parte dei casi succede, 4-5 pezzi e li fonde fra loro in un'unica apoteosi, in un grandissimo amplesso, in una frank... No, non... No. Ascoltiamo il mega mashup di Dennis Jack.
3: Master Check 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: Era il mega mashup di Davis Jack in questo momento. Stai tranquilla, stai tranquilla. Abbiamo ascoltato i 49ers con Touch Me e poi dopo Sueño Latino, che schifo. Vabbè dai, sì, ok, bello, altrimenti poi mi scatta la polemica. Vabbè, bello, bellissimo, bravo. Snap con Mary Had a Little Boy, molto bello, molto bello. Mary Had a Little Boy, vabbè. 24/7 I Can Stand It, W Piston Go. È il caso invece di andare, per ciò che ci riguarda è stato bellissimo stare con voi. Grazie, grazie a Daniel's Jack.
1: Daniel's Jack.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. State con MasterCheck 90. Ciao!
2: MasterCheck 90. Con Checco Corbasce e Daniel's Jack.

La Zulu. La Zulu. La Zulu. La Zulu.

0: solo. Mas eu posso. Mas eu posso. Mas eu posso. Mas eu posso. Mas eu posso.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una e tre minuti.
1: Dance floor.
3: Radio Dance Floor.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
4: You are mine!

sentirete durante la puntata una voce un po' particolare da parte dello speaker, il DJ Max, cioè io, ciao a tutti. E ve lo dico già prima, perché purtroppo c'è un po' di raffreddore da queste parti. Ma volevamo registrare comunque la puntata, vabbè, se oggi ho una voce un po' particolare, comunque fidatevi, sono io. E in regia

basso a 500 piani alle due web radio che ci hanno inserito in palinsesto, e ovviamente ai responsabili di queste due web radio e anche agli ascoltatori di queste due web radio, ovvero Radio Eta Zebao o Eta Zebao, non lo so come si pronuncia, comunque è quella, sono sicuro, e poi Radio Web Planet. Grazie, grazie, grazie di averci inserito nella vostra lista dei programmi trasmessi, e grazie agli ascoltatori che ci ascoltano adesso anche da quella parte lì. Ah, che bello, che bello. Ieri sera, ad esempio, mi sono ascoltato la puntata numero 6 di Discology direttamente da Radio Web Planet. Bella storia, devo dire. Direi che possiamo cominciare con la musica. Oggi abbiamo nuovamente un sacco di dischi da ascoltare.

veramente avendo un successo strepitoso, soprattutto le ultime due puntate, quelle speciali, la 20 e la 21, sono state veramente molto molto molto ascoltate. Abbiamo ricevuto un sacco di complimenti, siamo veramente contenti. E il modo per ringraziarvi è quello di salutarvi, ragazzi. E allora oggi un saluto in apertura, dopo quello alle due web radio, a Gianmarco, Emilian ed Elite Café di Bergamo, che hanno interagito con la nostra pagina di Facebook. E naturalmente, se ci dimentichiamo di qualcuno di voi, fatecelo sapere, cioè scriveteci, dateci una tiratina di orecchi, qualcosa. Oh, guarda che io ho scritto sulla pagina di Facebook, ma tu non mi saluti mai nel programma. Ditecelo, così almeno noi ce lo ricordiamo, perché siamo anche un po' smemorati. E vi andiamo ovviamente a salutare, come è successo oggi per i tre che ho citato prima, ok? E direi che possiamo andare con il prossimo disco della puntata nuova di Discology. E il Gimbo Nazionale lo fa partire subitissimo.

Anche il prossimo che sta già suonando adesso in sottofondo è molto anni 90, del 1993. E sull'introduzione di questo disco che stiamo già ascoltando, volevo dire che nelle prossime puntate cercheremo di suonarvi un sacco di musica anche un po' più, come dire, non hits, diciamo. Perché nelle puntate numero 20 e 21, giustamente, è stata una scelta editoriale di me e di Jimbo di passare praticamente solo ed esclusivamente super hits degli anni 90 e inizio 2000. Da adesso in poi torneremo a fare un po' quello che facevamo all'inizio, cioè farvi ascoltare, oltre a delle grandi hits ovviamente, anche dei pezzi tra virgolette giganti minori. Ed è il caso del disco che stiamo ascoltando adesso. Un disco fantastico, per chi se lo ricorderà, per chi non se lo ricorderà lo sente adesso e gli darà ragione, è fantastico. Il disco di Toys and Dolls si intitola Tesco Lovers. A impreziosire questa 22esima puntata di Discology con DJ Max al microfono e Jimbo in cabina di regia. E da adesso in poi vi suoneremo molto più sovente questi pezzi un po' più particolari, un po', diciamo, sconosciuti. Ve li facciamo conoscere, siamo qui apposta, ragazzi, siamo qui apposta. E se no, che ci stiamo a fare noi qua di Discology? Questo è il suono degli anni

non c'è un DJ veramente sveglio, diciamo, molto bravo, probabilmente ti propina quei 20 pezzi anni 70, quei 20 pezzi anni 80, sempre gli stessi. Cioè nello spazio anni 80 mette le solite 20 e insomma dopo un po' uno si stufa. E non vorremmo che le salette anni 90 facessero la stessa fine. Firmate la petizione che vedete in questo momento alle mie spalle. No, veramente, noi facciamo il possibile per far riascoltare ovviamente tutte le grandi hits del passato, perché è giusto così. Però da adesso in poi, come facevamo già anche nelle prime puntate, vorremmo farvi sentire anche un po' di musica, diciamo di nicchia, tra virgolette, sempre commerciale, sempre pop commerciale degli anni 90, però magari dei pezzi che se no finirebbero nel dimenticatoio. E secondo noi non è giusto. Era il caso di questa, Toys and Dolls, Tesco Lovers, era il 1993. Siccome prima ho fatto dei saluti, adesso vorrei fare un saluto con dedica a una ragazza che ci ascolta sempre, ci scrive sempre su Facebook. Si chiama Katie. Ciao Katie, come stai? È per te questa, magari starei sobbalzando dicendo ma chiamano me nel programma. Sì sì, sei tu Katie. Questo è dedicato a lei, ce l'ha richiesto appositamente, le piace un casino questo disco e giustamente glielo facciamo sentire e ballare. Nikita!

perfetto, direi, da dedicare a una ragazza. L'ha dedicato a Katie, che ci scrive sovente su Facebook, e la ringraziamo molto per essere tra le più assidue ascoltatrici del programma Discology, un programma

puntate scorse avevamo detto che ci saremmo dedicati un po' di più al sound dell'inizio degli anni 2000 e infatti il finale della puntata di oggi è tutto dedicato proprio a quegli anni lì. E per iniziare lo spazio dedicato all'inizio degli anni 2000 ho scelto io il disco personalmente tra i miei gruppi preferiti, ormai lo sapete, gli Eiffel 65. Perché scelgo io le canzoni, decido tutto io qua. Jimbo fa notare che a volte sceglie anche qualcosa lui, in effetti è vero. E il regista della trasmissione giustamente ci mette il becco quando può. Però diciamo che di norma la playlist viene curata dal sottoscritto, adesso me la tiro tantissimo, Comunque questo è il disco degli Eiffel 65 dell'anno 2003, un disco molto molto bello, molto duro ma anche molto romantico, o forse no, chi può dirlo? Una notte e forse mai più.

romantico. Però io poi ho aggiunto anche, o forse no, mentre in effetti probabilmente si parlava di una botte via. Vabbè, però c'è del romantico anche in una botte via a volte, o no? No? Mi fa segno di no con la testa il Jimbo, non è convinto, non l'ho convinto, diciamo. Siamo passati decisamente dall'altra parte, abbiamo scavallato l'anno 2000, un disco del 2003, poi un altro del 2002, e adesso? And now? E adesso c'è l'anno 2001, e questo è un disco a richiesta, perché ce l'ha richiesto a

0: detto anche nelle lezioni di aerobica, anche perché contano. One, two, three. Dedicato a Paolo che non si ricordava il titolo, ce l'ha richiesto. Noi ovviamente siamo stati molto felici di ritrovarlo e di suonarvelo. Tra l'altro, mai messo finora in tutte le puntate di Discology. Incredibile, direi. You're ready to upside down.
1: Tarara.
0: Tarari and tarara. Bellissima, Gigi D'Agostino ed Albertino, era l'anno 2001. E adesso uno scatto in avanti di un anno per arrivare all'anno 2002, seconda parte della puntata dedicata all'inizio dell'anno 2000, degli anni 2000. Prima parlavo di dischi romantici, questo lo è veramente, eh? Stavolta Jimbo non puoi assolutamente contraddirmi. Anzi, se volete potete abbracciarvi tra di voi e potete anche limonare se vi va. Questi sono i Digital Rockers e questa è la tenerissima Because I Love You, Discology.

DJ Jimbo, perché volevo salutare i nostri due collaboratori, Mr. Big DJ e Mario Bianchi, che hanno reso veramente speciali le puntate numero 20 e 21. Ci tenevamo che fossero speciali, lo sono state, anche grazie a Mr. Big e Mario Bianchi, che ci hanno mandato i loro blocchi mixati bellissimi che abbiamo passato nelle due puntate scorse. Se non li avete sentiti, andateveli a sentire subito, anzi smettete qui di ascoltare questa puntata e andate a sentire le altre. E naturalmente li invitiamo e vi invitiamo a mandarci dei blocchi mixati anni 90, noi li ascoltiamo, poi se passano il nostro giudizio positivo me la tiro adesso, e naturalmente li passiamo nel programma Discology. Ancora un disco da sentire nella puntata di oggi, e già che ci sono ringrazio ancora una volta, l'ho già fatto in apertura ma lo faccio anche in chiusura, le due web radio che ci hanno inserito in palinsesto, ovvero Radio Eta Zebao e Radio Web Planet. Grazie di cuore anche a voi e a tutti gli ascoltatori delle medesime, perché ci stanno magari ascoltando direttamente da lì. Questo è Discology, un programma tutto dedicato al suono degli anni 90. Nella seconda